pal, dr-dat-ta. Se tu vuoi roino, cagro, sai pal, dr-dat-ta. Se tu vuoi roino, cagro, sai pal. Ma se faccio lo shiga na yurna, da. Ma se faccio lo shiga na yurna. Ma se faccio lo shiga na yurna. Ma se faccio lo shiga na yurna. Ma se faccio lo shiga na yurna, shiga sami. Ma se faccio lo shiga na yurna, shiga.